quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ti ci ritrovi anche te.

sorella di Coni avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e li fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Gori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente non vale un soldo, eh.

questa signorina la salutò e poi quella si era già innamorata, perché era bellissimo Pietro Borsa. Si figliava, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

scorsa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, non ci guardavo. Allora Pietro, li facciamo a zero.

c'ha la finestra, sì. E vedo che è tra sedere con la salvetta. E questo chi sale con la macchinetta. E aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bilce, la sorella. Sarebbe ne lo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta mezza testa.

si su, e ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava, e mi disse Pietro, mi dice cosa dirà, ma dice caldo, era caldo, sarà stato un buon mio, c'avevo caldo, questa tizia, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura, era brutta, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca rapata, farebbe un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si è preso una crisi isterica, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone, all'amor tuo preferisco l'idea, amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

cielo ad affichi il re, l'ude dei rubini del cuoco, rinasceranno l'inquinando il re, rispolveranno rigidi il rapè. Luvida roccia di ricci e rossicci, romper ogni di ragni e racca.

c'è l'architico dell'ospedo spalti. Lo pesce da domonte d'ampicante, lo scella d'affia d'affia che lascia in comando e spavolare. Bevita dolce di occhio sicino.

Luce da chi dico che lo spolo spalle. Rovesce il loro monte d'ampicante. L'uscella raffi, raffi che il re. Luda di piromini ed occupò. Rinasceranno rincolando il re. Rispolverando rigidi della pelle. Lui da roccia di ricci rossicci.

0: Schwer tut er gerade.
1: Wer? It's alright.
2: Ti faccio questo però.
0: No, voglio il cavaliere, zio.
2: Le chance.
0: Da qualche parte fin qua. Mi piace comunque.
2: Minchia.
0: Oppure accanto a quello che ha fatto Gideon. Quel più importante che ti ha.
2: Sì.
0: Sì. Allora, fammi spiegare come si fa il tatuaggio, ho fatto questo tatuaggio di Mittesse e Moglio, tipo, guarda.

0: Cordillas, estoy sin parada.
1: ¿Tiene un disco?
2: Comunque gli accordi a tavola non c'è, cioè gli accordi
3: non funzionano.

0: quella del mondo lì.
1: Beh, sì. Sotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Facciamo su questo.
2: Ah, mi. Ecco le.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
1: Dove sei, sti cazzo? Uh-huh.
0: Allora io ci voglio riprovare perché Dio boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
0: Sì.
2: Ma sì che va, andava, sì. Solo che poi si sblocca forse.